0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica.
9: Unica,
8: Unica Radio, app.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene

lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita. Gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio App.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: One, two, three, let's go!
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Non sto guardando io.
7: Stiamo arrivando.
6: Bravo.
7: Adesso basta.
8: Stiamo arrivando anche noi.
9: Siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
11: Che fai? Rispondi tu.
12: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
13: Oh, ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei, dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
18: Raccontiamo la città che cambia.
19: Unica Radio.
20: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
21: Per noi per primi.
20: Yeah, sulle mani, raga!
21: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: inarrivabile.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades is what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
5: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
9: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita,
10: semplicemente
11: unica.
10: Unica Radio, app.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte, le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Questa è Unica Radio.

0: al traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 Racchi in ingresso Cagliari. In mattinata saranno presenti i controlli della velocità nella strada statale 131 in provincia di Oristano. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid Fight and you are listening to my single Leaf and Echo.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando! Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
8: Che fai? Rispondi tu!
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh, ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
15: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
16: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
17: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
18: Giulia, impiegata. Quello è più difficile perché ce ne sono tante, per cui non lo so. Lei di Asnavour.
17: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
1: Un giorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA, nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio: Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfè dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9:03.
2: Hey, this is Starseed and you're listening to my song Semenji featuring with DJ Ray on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Marco Mossa, studio ingegneria e la mia canzone preferita è Born to be Wild.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 9:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando alla Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto la Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Due minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani, che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Questa è Unica Radio.
6: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 40 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye è a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogon. Ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con questa. Il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayx Haas in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis, l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio.
3: La città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Il sabato sera cerca la battaglia della sua vita. Al tempo stesso, nel mondo, a nessuno importa di lei. Tutti dicono che sia pazza. Lei è una maniaca, maniaca sulla pista. E lei sta danzando come se non l'avesse mai fatto prima. Molti di voi avranno già indovinato. Questa è Maniac di Michael Sembello.
1: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt... Fuck.
1: NPO Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i due piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione. Recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della Premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11:02.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita,
10: semplicemente
11: unica,
10: unica,
11: unica
10: radio, app.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Enrica Sirigu e Matilde Marras, fondatrice della Mucca sul Comò, percorsi esperienziali di arte contemporanea, un progetto nato a Cagliari. Enrica e Matilde, benvenute su Unica Radio.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: E io partirei da voi. Ci raccontate il vostro percorso e le esperienze che vi hanno portato a occuparvi di arte, teatro, musica, formazione.
2: Sì, comincio io. Io sono Matilde e ho iniziato a formarmi alla Paolo Grassi di Milano, dove ho studiato scrittura teatrale. Ho iniziato proprio a scrivere spettacoli, soprattutto per bambini, e poi mi sono appassionata alla pedagogia, all'insegnamento, e mi sono anche specializzata in teatroterapia. Quando ho incontrato Enrica, che magari si presenta un attimo, poi dopo, abbiamo scoperto di avere molti valori in comune, sia per come vedevamo l'arte entrambe, quindi come mezzo, diciamo, per esprimersi, ma anche proprio per stare bene. Sia, diciamo, abbiamo scoperto che le nostre competenze si univano molto bene, nel senso che erano molto diverse, e questo ci permetteva di lavorare bene insieme in maniera ancora più stimolante per le persone. Quindi, insomma, abbiamo fondato questo progetto con l'idea di avvicinare il più possibile le persone all'arte contemporanea attraverso le nostre conoscenze riguardo essa. Poi non so se Enrica vuole aggiungere.
3: Sì, il mio percorso nasce tanti anni fa, quando ho deciso di diventare una musicista professionista. Mi sono specializzata in esecuzioni storicamente informate e ho fatto questo mestiere per tantissimi anni. Nel 2018 invece ho sentito l'esigenza di staccarmi da quel mondo e di invece dirigere, come dire, le mie competenze, ma anche la mia voglia di fare verso altri progetti, e quindi ho cominciato a lavorare nell'ambito dell'arte sperimentale. Quindi mi occupo in questo momento soprattutto di videoarte, di arte sonora e di performance art. Quindi contestualmente a questo percorso ho deciso che comunque la parte relativa all'insegnamento dovesse continuare ad essere fondamentale, come lo era sempre stata in tutti gli anni precedenti. Quindi quando poi ho incontrato Matilde, è stato in qualche modo è venuto da sé che si riuscisse a formare questo format, questo contenitore, diciamo, creativo di laboratori formativo esperienziali, proprio perché comunque la nostra visione dell'arte è molto simile. Quindi, insomma, ci troviamo veramente molto bene a lavorare insieme. Questo lavoro nasce, questo progetto nasce circa 2 anni e mezzo fa, e quindi, insomma, pian pianino stiamo cercando di dare anche una nostra impronta, una nostra connotazione specifica ad un tipo di laboratori, appunto, che non hanno un approccio nozionistico, ma sono laboratori e attività che si basano su l'apprendimento di un processo che poi può essere anche replicato a casa, ma principalmente il nostro scopo è cercare, attraverso l'arte contemporanea nello specifico, avvicinare le persone a questo mondo e di creare benessere psicofisico, che è appunto forse l'obiettivo primario che abbiamo.
1: Questo è interessante. Perché avete scelto di concentrarvi proprio sull'arte contemporanea, e che cosa vi interessa sul rapporto con le persone?
3: Sì, l'arte contemporanea, ritenuta forse più difficile rispetto a arti di periodi diversi, in realtà poi non è così, nel senso che ovviamente basta conoscere, apprendere i meccanismi che portano gli artisti a fare arte anche al giorno d'oggi, per capire perché si fa questo tipo di arte. Proprio per questa distanza che si crea molto spesso tra chi fruisce dell'arte contemporanea e chi la fa, abbiamo deciso invece che fosse necessario dare degli strumenti che potessero dapprima capirla e poi cercare anche di trarne dei vantaggi, appunto, rispetto alla questione del benessere psicofisico. E quindi secondo noi basta farsi le domande giuste per capire l'arte contemporanea, e quasi tutti i nostri laboratori partono proprio dall'analisi di opere di arte contemporanea e facendosi proprio delle domande che possano spronare le persone a capire, rispetto alla loro esperienza personale, che cosa quell'opera vuole dire.
1: I vostri percorsi possono coinvolgere persone di età e contesti diversi, vero?
2: Come sì, esatto.
1: E come cambia il vostro lavoro a seconda di chi avete davanti?
2: Noi abbiamo lavorato sia con bambini e bambine che con persone adulte e, come dicevi tu, in contesti anche molto diversi, nel senso che, per esempio, uno dei corsi con cui abbiamo iniziato è stato un laboratorio di teatro in carcere, ma in realtà, paradossalmente, non cambia tantissimo l'approccio, mi verrebbe da dire, perché partiamo sempre da domande, da stimoli e soprattutto dalle persone che abbiamo davanti, quindi sono loro in qualche modo a portarci le loro, non tanto le loro risposte, ma comunque gli stimoli che arrivano a loro e che hanno voglia di condividere con noi. Troviamo infatti che in generale l'arte, partire dal teatro per quanto mi riguarda, ma insomma posso dire, penso anche a nome di Enrica, per quanto riguarda la musica eccetera, possa essere veramente per tutti e per tutte. Spesso c'è un po' il pensiero che per i bambini e le bambine sia più difficile, no, approcciarsi all'arte contemporanea o affrontare certi temi, invece ci siamo resi conto che al contrario, loro sono i primi e le prime, insomma, a saper guardare le cose da una prospettiva molto artistica, direi, cioè da punti di vista non comuni, che pongono le domande giuste, che a volte ribaltano i punti di vista, e quindi ci siamo rese conto che questo problema dell'età non esisteva, forse era più nella nostra testa all'inizio, ma poi nella pratica, ecco, ci siamo ritrovate a fare spesso cose anche abbastanza simili nonostante l'età e i contesti diversi.
1: Io vorrei arrivare al nome del progetto. Come nasce La Mucca sul Comò e che cosa significa per voi?
2: È un titolo che un po' nasce dal desiderio di non prenderci molto sul serio, troppo sul serio, perché vabbè, ci faceva ridere che spesso molti titoli oggi di arte contemporanea risultano un po' incomprensibili, ecco, e volevamo giocare proprio su questo. La Mucca sul Comò è qualcosa poi che non esiste nella realtà, cioè, o meglio, sì, teoricamente una mucca sul Comò non dovrebbe esistere, ma nel momento in cui la pronunciamo e la immaginiamo, improvvisamente nella nostra mente esiste. E volevamo far notare proprio questa cosa, che di fatto è quello che succede con l'arte, cioè attraverso il potere della fantasia e dell'immaginazione possiamo far nascere altri mondi, ecco, possiamo far creare qualcosa di totalmente nuovo. Quindi un po' questo è un po' veramente il gioco, come dicevo, sui titoli apparentemente difficili dell'arte contemporanea oggi, che invece a noi piacerebbe rendere il più possibile accessibili.
1: C'è il messaggio che volete lasciare ai nostri spettatori?
3: Ma adesso partiranno dei corsi sia per adulti sia per bambini e bambine proprio ad ottobre. Sono i nostri corsi, diciamo, uno è di performance arte teatro per gli adulti, che è diviso in tre moduli. Sono il primo modulo maschere, riti e oggetti. Ogni modulo si svolgerà in tre mesi, diciamo, questo da ottobre a giugno del prossimo anno, e poi ci sarà invece il corso di arte contemporanea per bambini e bambine, che sempre da ottobre sino a giugno, per bambini di età tra i 5 e gli 8 anni, e sono corsi appunto che si basano sul fare, sul produrre, sul capire quali sono i meccanismi dell'arte, quindi lasciare anche tanta libertà alle persone che vorranno venire a seguire i nostri corsi. L'idea è quella, appunto, come dicevo prima, non di imparare per forza a fare qualcosa, ma di capire i meccanismi, quindi più l'arte come mezzo piuttosto che come fine nozionistico di cui parlavamo prima. Ci sono poi altri appuntamenti interessanti, ad esempio il prossimo è un laboratorio che faremo al Festival Tutte Storie, a cui teniamo molto, quindi seguiteci nella nostra pagina Instagram, La Mucca sul Comò, e lì insomma ci saranno tutti gli aggiornamenti di tutti i vari corsi. Ci piacerebbe tanto coinvolgere una buona parte della popolazione, direi sarda, nel senso che noi ci muoviamo nel territorio di Cagliari, ma poi ci spostiamo anche, abbiamo lavorato ad esempio a Sant'Antioco, insomma in vari altri comuni, quindi ci piacerebbe anche ampliare. Adesso abbiamo altri progetti anche, però senza spoilerare troppo, però perché sono in partenza, quindi finché non abbiamo l'ok è sempre meglio andare caute, però ecco, ci stiamo allargando, quindi ci stiamo ne

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hello, this is Liquid Fire and you're listening to my new song Lights Are Blinding. On your favorite radio station.
3: La città che cambia.
4: Unica radio.

c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

più pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: cambia.
1: Unica Radio. Le 12
2: e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e un ucraino a far scattare l'allarme dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo NAP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12 e 42 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogonia, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus, infatti, era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salama Kers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta, il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con questa. Il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayre Haas in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking, e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
3: Like That.
1: Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia di
3: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Portala sempre con te, Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia, per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio nel milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali vie di collegamento dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei numerosi cantieri siti nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 di Rialmazione Centrale Norese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Nel pomeriggio sono previsti specifici controlli della velocità nella strada statale 131 di Rialmazione Centrale Norese in provincia di Nuoro. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così gli incidenti stradali. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la costante attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica, Unica Radio, app.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Enrica Sirigu e Matilde Marras, fondatrice della Mucca sul Comò, percorsi esperienziali di arte contemporanea, un progetto nato a Cagliari. Enrica e Matilde, benvenuti su Unica Radio.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: E io partirei da voi. Ci raccontate il vostro percorso e le esperienze che vi hanno portato a occuparvi di arte, teatro, musica, formazione?
2: Sì, comincio io. Io sono Matilde e ho iniziato a formarmi alla Paolo Grassi di Milano, dove ho studiato scrittura teatrale. Ho iniziato proprio a scrivere spettacoli, soprattutto per bambini, e poi mi sono appassionata alla pedagogia, all'insegnamento, e mi sono anche specializzata in teatroterapia. Quando ho incontrato Enrica, che magari si presenta un attimo, poi dopo, abbiamo scoperto di avere molti valori in comune, sia per come vedevamo l'arte entrambe, quindi come mezzo, diciamo, per esprimersi, ma anche proprio per stare bene. Sia, diciamo, abbiamo scoperto che le nostre competenze si univano molto bene, nel senso che erano molto diverse, e questo ci permetteva di lavorare bene insieme in maniera ancora più stimolante per le persone. Quindi, abbiamo fondato questo progetto con l'idea di avvicinare il più possibile le persone all'arte contemporanea attraverso le nostre conoscenze riguardo a essa. Poi non so se Enrica vuole aggiungere.
3: Sì, il mio percorso nasce tanti anni fa, quando ho deciso di diventare una musicista professionista. Mi sono specializzata in esecuzioni storicamente informate e ho fatto questo mestiere per tantissimi anni. Nel 2018 invece ho sentito l'esigenza di staccarmi da quel mondo e di invece dirigere, come dire, le mie competenze, ma anche la mia voglia di fare verso altri progetti, e quindi ho cominciato a lavorare nell'ambito dell'arte sperimentale. Quindi mi occupo in questo momento soprattutto di videoarte, di arte sonora, di performance art. Quindi contestualmente a questo percorso ho deciso che comunque la parte relativa all'insegnamento dovesse continuare ad essere fondamentale, come lo era sempre stato in tutti gli anni precedenti. Quindi quando poi ho incontrato Matilde, è stato in qualche modo è venuto da sé che si riuscisse a formare questo format, questo contenitore, diciamo, creativo di laboratori formativo esperienziali, proprio perché comunque la nostra visione dell'arte è molto simile. Quindi insomma ci troviamo veramente molto bene a lavorare insieme. Questo lavoro nasce, questo progetto nasce circa 2 anni e mezzo fa, e quindi insomma pian pianino stiamo cercando di dare anche una nostra impronta e una nostra connotazione specifica ad un tipo di laboratori, appunto, che non hanno un approccio nozionistico, ma sono laboratori e attività che si basano su l'apprendimento di un processo che poi può essere anche replicato a casa. Ma principalmente il nostro scopo è cercare, attraverso l'arte e l'arte contemporanea nello specifico, avvicinare le persone a questo mondo e di creare benessere psicofisico, che appunto forse è l'obiettivo primario che abbiamo.
1: Questo è interessante. Perché avete scelto di concentrarvi proprio sull'arte contemporanea, e che cosa vi interessa sul rapporto con le persone?
3: Sì, l'arte contemporanea ritenuta forse più difficile rispetto a arti di periodi diversi, in realtà poi non è così, nel senso che ovviamente basta conoscere, apprendere i meccanismi che portano gli artisti a fare arte anche al giorno d'oggi, per capire perché si fa questo tipo di arte. Proprio per questa distanza che si crea molto spesso tra chi fruisce dell'arte contemporanea e chi la fa, abbiamo deciso invece che fosse necessario dare degli strumenti che potessero dapprima capirla e poi cercare anche di trarne dei vantaggi, appunto, rispetto alla questione del benessere psicofisico. E quindi secondo noi basta farsi le domande giuste per capire l'arte contemporanea, e quasi tutti i nostri laboratori partono proprio dall'analisi di opere di arte contemporanea e facendosi proprio delle domande che possano spronare le persone a capire, rispetto alla loro esperienza personale, che cosa quell'opera vuole dire.
1: I vostri percorsi possono coinvolgere persone di età e contesti diversi, vero?
2: Come sì, sì, esatto.
1: E come cambia il vostro lavoro a seconda di chi avete davanti?
2: Noi abbiamo lavorato sia con bambini e bambine che con persone adulte e, come dicevi tu, in contesti anche molto diversi, nel senso che, per esempio, uno dei corsi con cui abbiamo iniziato è stato un laboratorio di teatro in carcere, ma in realtà paradossalmente non cambia tantissimo l'approccio, mi verrebbe da dire, perché partiamo sempre da domande, da stimoli e soprattutto dalle persone che abbiamo davanti, quindi sono loro in qualche modo a portarci le loro, non tanto le loro risposte, ma comunque gli stimoli che arrivano a loro e che hanno voglia di condividere con noi. Troviamo infatti che in generale l'arte, partire dal teatro per quanto mi riguarda, ma insomma posso dire, penso anche a nome di Enrica, per quanto riguarda la musica eccetera, possa essere veramente per tutti e per tutte. Spesso c'è un po' il pensiero che per i bambini e le bambine sia più difficile, no, approcciarsi all'arte contemporanea o affrontare certi temi, invece ci siamo resi conto che al contrario, loro sono i primi e le prime, insomma, a saper guardare le cose da una prospettiva molto artistica, direi, cioè da punti di vista non comuni, che pongono le domande giuste, che a volte ribaltano i punti di vista, e quindi ci siamo rese conto che questo problema dell'età non esisteva, forse era più nella nostra testa all'inizio, ma poi nella pratica, ecco, ci siamo ritrovate a fare spesso cose anche abbastanza simili nonostante l'età e i contesti diversi.
1: Io vorrei arrivare al nome del progetto. Come nasce La Mucca sul Comò e che cosa significa per voi?
2: È un titolo che un po' nasce dal desiderio di non prenderci molto sul serio, troppo sul serio, perché vabbè, ci faceva ridere che spesso molti titoli oggi di arte contemporanea risultano un po' incomprensibili, ecco, e volevamo giocare proprio su questo. La Mucca sul Comò è qualcosa poi che non esiste nella realtà, cioè, o meglio, sì, teoricamente una mucca sul Comò non dovrebbe esistere, ma nel momento in cui la pronunciamo e la immaginiamo, improvvisamente nella nostra mente esiste. E volevamo far notare proprio questa cosa, che di fatto è quello che succede con l'arte, cioè attraverso il potere della fantasia e dell'immaginazione possiamo far nascere altri mondi, ecco, possiamo far creare qualcosa di totalmente nuovo. Quindi un po' questo è un po' veramente il gioco, come dicevo, sui titoli apparentemente difficili dell'arte contemporanea oggi, che invece a noi piacerebbe rendere il più possibile accessibili.
1: C'è il messaggio che volete lasciare ai nostri spettatori?
3: Ma adesso partiranno dei corsi sia per adulti sia per bambini e bambine proprio ad ottobre. Sono i nostri corsi, diciamo, uno è di performance art e teatro per gli adulti, che è diviso in tre moduli. Sono il primo modulo maschere, riti e oggetti. Ogni modulo si svolgerà in tre mesi, diciamo, questo da ottobre a giugno del prossimo anno, e poi ci sarà invece il corso di arte contemporanea per bambini e bambine, che sempre da ottobre sino a giugno, per bambini di età tra i 5 e gli 8 anni, e sono corsi appunto che si basano sul fare, sul produrre, sul capire quali sono i meccanismi dell'arte, quindi lasciare anche tanta libertà alle persone che vorranno venire a seguire i nostri corsi. L'idea è quella, appunto, come dicevo prima, non di imparare per forza a fare qualcosa, ma di capire i meccanismi, quindi più l'arte come mezzo piuttosto che come fine nozionistico di cui parlavamo prima. Ci sono poi altri appuntamenti interessanti, ad esempio il prossimo è un laboratorio che faremo al Festival Tutte Storie, a cui teniamo molto, quindi seguiteci nella nostra pagina Instagram, La Mucca sul Comò, e lì insomma ci saranno tutti gli aggiornamenti di tutti i vari corsi. Ci piacerebbe tanto coinvolgere una buona parte della popolazione, direi sarda, nel senso che noi ci muoviamo nel territorio di Cagliari, ma poi ci spostiamo anche, abbiamo lavorato ad esempio a Sant'Antioco, insomma in vari altri comuni, quindi ci piacerebbe anche ampliare. Adesso abbiamo altri progetti anche, però senza spoilerare troppo, però perché sono in partenza, quindi finché non abbiamo l'ok è sempre meglio andare caute, però ecco, ci stiamo allargando, quindi ci stiamo portando anche oltre i confini cagliaritani, e quindi vorremmo veramente portare un approccio diverso rispetto all'arte in generale e poi all'arte contemporanea nello specifico.
1: Grazie, grazie ragazzi, veramente complimenti per il progetto. Ringrazio Enrica Sirigu e Matilde Marras, fondatrice della Mucca sul Como, per essere stati con noi.
3: Grazie mille a voi.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It.
6: I like to move it, move it.
5: On your favorite radio station.
4: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and this is my new track Falling Apart.
3: La città che cambia. Unica radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. Ah, oh, oh, yeah.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il brano che stiamo per ascoltare mette in particolare risalto la capacità del cantante di usare il falsetto. In Italia il brano è diventato uno dei principali tormentoni estivi, riuscendo a raggiungere la posizione numero 1 nella classifica ufficiale dei singoli. Sono giunto al capolinea, dove nessuno è mai stato. Sono finito su un treno guasto e non c'è nessuno che conosco, ma dolore e desiderio sono identici. Dove c'è la morte, adesso mi sono perso e sto gridando aiuto. Solo. Rilassati, stai tranquilla, perché non c'è niente che possiamo fare. Rilassati, stai tranquilla. Dai la colpa a me o dalla te stessa. Il ritornello vi avrà già dato qualche indizio sul titolo di questo brano. Questa infatti è Relax di Mika.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Unica Radio. Le 14 e 30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat, sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo

0: Consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il padrone di casa Rei Sakamoto ed ora al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
5: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
5: La città

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 15 e un minuto.
2: Yo, what's up guys, this is Yugen.
3: Hi, this is Kurt Maverick.
2: And you're listening to my new track.
3: Put your hands up.
2: Put your hands up. Your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: Beni torrausu e beni torradasa a iscrittoso. Sa trasmissione chi si vota da Deu e in parisi a Miriam Mereu si vota da in logosu strambecusu de sa poesia. Logosu strambecusu funticususu de donia poesia. Perdonami, Miriam, via sta narendi, via sta saludendi i ascoltatori.
1: Io saluti a tutti, saluti Filippo, però insomma. Già tenia su tempo, so e poi torrai a finza sa gusta a torrai grazia se si è schifunta scuttendi questo sa regione, so poi ta dove mi immagino sta gente che si può ascoltare.
0: C'è quindi sprattu.
1: C'è quindi sprattu, su passillendi, sezia, mancai pausi in disì, in un momento un po' a posti brangio, che uno si odi un po' tu rilassai, insomma, si scutta da... Pensa se i macchiori si chiamerebbero sul nostro.
0: E se ci dromi... no, so. Spereuso de no, spereuso... Oh, a su manco, che se ci dromi, de peda barrai, in cui sabati de su sonno, quando è commenzendi, su l'immen, è intro, de si scidu su e si dromi. E questa parte è bella, poi è prena di immagini che non so si fateva su bisai in qualunque maniera, può dire si bello loro.
1: Però finza sa torrendi a suo conto della poesia, finza sa poesia sagata di questo limen come si no tu in tre bisu e realità di no intra sa lingua che però su può vuoi dare sa lingua invece sa de chi de neus un mes intragna sa questa sa lingua de sentito su di suo coro tanto su forse si già sì questo su limen può di dare proprio su vuoi giusto.
0: E sa poesia a lui di grazie a Sfueddus, a lui di partisi del suo coro nostro, del suo corpo nostro, perché nos, poi ta nosu narausu, a intro mi do intendo il suo coro, mi do intendo sa menti, regioni, coro, però è su corpo su chi fai bivi sa poesia. Poi ta mancai in mano mia sabio su sanguini, intendo su sarrubio del suo sanguini. E questa fonte in mano che si muove, che ha fatto qualcuna cosa. Sa poesia, si immagina, da se intende sul suo corpo su nostro, come i poeta si consiglianta, nareusu.
1: Certo, è proprio sa poesia de oi, che de più si intende ancora, che si seria da, che Giana de Tempus, de Anna Cristina Serra, teniti questa ca più bello, fotti, intra corpus, e coro, intra intragnas e dunque sa materia de su corpus e su chi sta di mancai su geu ca singiria da in sa natura e in su tempus. Su tempus est un'altra dimensione de sa sicuramente de questa poesia e si da ascoltaus, verus?
0: Vero.
2: Che Giana de Tempus. Noi scio poeta, su ti pensai, teniti fragu de moris antecus. E spensamento su chi ti ingirianta, sci pianta de arrosasa e de vita. In su mondo chi tenisi a intro, lì giù, che giana de tempus, altarisi, anca dolo i tormentus indi studanta, sciarinendu sa coga niedda, chi tocca da esgenasa. In su zerrio e su dronu, chi m'aperi di su coru, che luci de beranu, mi torras assandata. E pregiata, mi muti in arrundili, si sciuga oi, asibintu su pranto.
1: Commenti s'accaba da questa poesia, esti, naresu un pagu... Un vago trista, no? Si vede entrare in questo momento de melanconia, de malinconia. Però è una poesia che tiene di bello, bellas immagini de luci, de vinces de pregio. Poeta, sì. Poeta inghizza da nosci poeta su chi de pensai tiene di frago de moris antico. Su da bello questo de tiene di frago. De sta poesia commenti, non scetti. Sa vista su son vunti nareo su senso su zerriausu a donai un'immagine un avroma su chi non rendi però pensas a su vrago.
0: Su vrago è sti d'importo umano. Fiaso narendi quando su intendi questa poesia, quando fiaso scioverendi ga. Proprio su vrago noso du intendeuso in inarisi e saluidi morisi antigus, è proprio su vrago. Morisi antigus su slobedu. Ponnai, sa bagna. Su vrago e bagna.
1: Su vrago e bagna come ti deorra da conca, quando via sta pipì, o andasta doma a iaia tua, intendiesto questo bello vrago de bagna con la fabbrica che imprenia da sul logo proprio. Sotto
0: sa olo, mesampuda.
1: Mesampuda de olo, 3000 civuddas, però sa fabbrica. Da questo vrago e a fabbrica, questo nosco de a fabbrica bella. Mi dà ricordo, però scattotto messo mei dias dei disi de Santo Triacus in Bidda Susetti sotto de Ustu de su mese Ustu ci via sta processione che è passata proprio accanto a domo de bisaiaia mia e sa gente va da San Ramadura un frolis a fabbrica e vinza sa gresia de Santo Triacus via da già è 1 chilometro de domo de aia de bisaiaia ci via da proprio questa bella ramadura tutto sa ruga prena de a fabbrica de frolis questo nosco bello mensaere
0: fianta contenti
1: su
0: bigiao
1: praticamente fianta tutto contenti su bigiao de bagna con me questo vrago questa parola proprio de sa VPS vinza si moi e commenti veo su una rendi l'ho fatto su senso de fragai esti proprio su profotti su chiedendo a capio profotti con sa memoria
0: calincuno narada che esti poeta su naso esti brusa canta stavate de su giroveddu e noi sa neocorteccia ma non so chi adesso è vero su. E però esti uno dei sensus che non sono potuto arregodare, non mi arregodo su vrago e fabbrica, bonnai. Mi posso pensare, ova che c'è, mi posso immaginare, ma non c'era nessun commenti arregodo su immagini, a mi do subire già. Però quando arriva da su vrago, proprio ti inciscavo da in suo passato.
1: Ti danno una spruzzicata forte su vrago, te gallinco una cosa che ti fracide, o che non ti fracide.
0: Questo per spruzzicata, per saffotti, andiamo avanti a
1: salire. Spruzzicata, per saffotti, vuoi ti dorra da su sentito. E di torre da sta emozione mancai che si bivio che andas intendi questo frago vostra primuota e se su voi dando iniziando su de tempo sicuro
0: sì.
1: Poi ta sa poesia de oggi si fa da regione a pizzo su de Janas che ne vunti questa Janas vunti creatura sa de sa nareso de sa mitologia sadra de paristoria sa de sa tradizione sadra e vunti fatte da sposo sarei fatte però non è stessa proprio cosa vero poi te chi ne vunti Janas
0: e Janas avunti esserisi femminas pitichedas vitichedas a gusto e su conto parenti fadas ad uscio però i fadas avontata cusavas funti dessa mitologia del sul nord Europa i Janas invece si funti bruso con sa terra ci funti domus de Janas in Sardinia da gattaso in donia logo
1: da gattaso cento in donia territorio si funti domus de Janas de vattas de donia tipo de vedra voita vienta funti meda prus antica de nuracisi vunti de s'epoca neolitica gandus in narada ca custa vianta istumbas po sa gente ca bivia da me bidigedas a me claramente me villaggio su de sa Sardinia antica però commenti sempre succede in Sardinia donia logo si furia da vinsa in un logo fadao in un luogo magico e insano svinza il domus de Janas che venta tumba si funti dorata saligi commenti domus de gusto spitica femmina savitica da chi te sienta tenianta nude largio de oro e ingonisi va dianta e strampas e brullas a pastorisi assaggenti e si vuranta tenianta gusto gusta sprendas e insanto assaggenti ciccata da sfurai di sfurai sprendas che tenianta domo sensoro
0: furendi da simbillanta è vero su ai fadas però i fadas de sa mitologia norrena curioso di aici, ma non c'è in cusses. Funti, un pagigetto per essersi de sa terra, chi gasti anta sa natura.
1: Certo.
0: Però i giannas invece funti guardiasa. Guardiasa dei lacanasa, intra sa vida, sa motti, e su temposum.
1: E su temposum. E noi, questa poesia di Anna Cristina Serra, questa dimensione di su temposum, esti proprio savruso, savruso immediata. Potevo nai, poi te sa narra da Galligi, di commenti che festi di una giana di su temposum, esaltaris che funti praticamente il logus. Pensiamo a un altare in una cresia che è sul luogo pro sacro, pro su da importo di una cresia, e noi invece esaltare i denti, questa forza, questa simbologia de commenti in un luogo entro, in un luogo interiore, si possa da fuori in un luogo spirituale, in un luogo chiaramente del suo rito. Questa cosa, da denti fotti questa poesia, poeta, tene di meta gusta cappio intra sa vita interiori, sa vita di intro e sa vita de vorasa, e ci funti in meta referenzia sa ponnai a sa genna. Noi vuole da demagoga niedda chidocca dai genna. Sa genna è un altro simbolo dei commenti si può di portare de sa realtà di a subiso, de sa vita a sa morte, e si sempre una laccana Saggenna, e insando su Saggiana puru poi dessi questa figura intra su mano e su spirituali, su divino.
0: E poi dessi manca un acuio. Mm-hmm. Anche ai noso potesu intra e intro grazie ai regoduso e a varra ingunisi su tempo su sparessidi e cesti sul luogo può andare da una parte a satra della vita nostra. Apparendo in questo regoduso che manca di intessi belluso, magari ci vuole essere un po' di anneo a intro, potevo disigiai ancora pensando accanto un po' di intessi bello su chi ha da ben, però questa cosa niedda che è su presente, mi pare di questa cosa niedda che tocca da senna.
1: Tutto bisi commenti che vesti di sa coca niedda, commenti che vesti di sa su presenti che biveusu, e non mancai sa melazzo de su passau, ma tu scivo,
0: Non scivo, po' di dessi, e su presenti che arriva da noi presenti, in areusu, esti su che c'esti in forza, su che si voleva su bogai, caperò sa vita si torna da a potai, si volta da su conto, in areusu.
1: Poeta, e noi sa cosa su concetto del suo tempo su in poesia, non è sti commenti su tempo su che viveo su in sa vita di ogni addì. Su tempo su dentro un altro basso, un'altra dimensione, un'altra fromma in sa poesia. Poeta, su tempo su dove tu svinse a capiai a una categoria kantiana.
0: Mi narra nuda,
1: però torna come ti fiasi una regione di prima, spazio e tempo, su dritto e su tempo, su in sa poesia, come in sa memoria, si fundinti. Si misturanta.
0: Difatti, si mancai chi vosatros scesi che alcuna cosa de inconscio, senso che sto andando commenta Freud narada, che su tempusu e su spazio funti sa proprio cosa. Poi te esarregodusu, sì, funti sa memoria da potausu in conca, ma i sentidusu, quando nosu viveusu una situazione de trauma, questa situazione esavarrada in su corpusu. E dubbieusu quando mancai fragausu galincuna cosa, quando bieusu o a luce casarragoda da su tempus anche andai a mari a pigai isarrezza se su olivi a calendi bastanta particularisi bastanta mancai una sensazione su dido e saperniti mondusu de su passau e su spazio cambia davvero. Pensai in me bisus. Me bisus quando tu portas una persona accanto in suo spazio, bollinai che mancai estesiata meda in suo tempo, su tui da se potenti accanto a lui. Non è sempre di ei ci vuoi te bisu andate interpretando sempre un'interpretazione più precisa. Stiamo facendo un esempio de trasformazioni dei sonnus. Mi sono questa cosa da puffata.
1: Ti abbi come beh come te psicologo tu Filippo, vero so psicoterapeuta. Ti da praci vero so fai questo lavoro.
0: Mi da praci però devo mi bio me da come ti divulgatori, sprazzinatori. Senti mi mamma lo zirai divagatori.
1: Divagatori psicologico.
0: I sezzita sa mi senti de 2 ore, sa 3 ore.
1: Però bisica come ipotesi a partire da una poesia tutto il tema che ipotesi vuoi inanellare o devo suonare vuoi poi una canta ha fatto vuoi te proprio del suo concetto del suo tempo su poteo su di aderas alla diai sa mirada a altro sciu altro logo su altro tema che avunti candi besinti di questa poesia e tutto e torrende a sagoga niedda te ne so sta già andiamo già e vuoi dao e sagoga chi ne esti questa tra figura uno pago plus curiosa sicuramente di questa giana
0: potevo sonare che sto a Bruges devo studiare il conto su antico su per storia su altro programma che ho fatto e posso che mi ricordo Sagoga esti sa desetti dei fillas di una famiglia e sa desetti mancai votai sagoitedda sagoitedda niedda puro è tipo questa de su demonio e essa porta da poderisi e questo su poderisi poi fai cosa s'ammavas
1: chi sa duoi di o scetti cosa s'ammavas vuoi fai
0: ha fatto giù su de differenti maniera podi di bessi mava però Sagoga non arriva su non esti scetti o a brugia scetti a su solito Sagoga è mava fai cosa s'ammavas ma non vuoi te sta du bolidi esti
1: poi testi mali vadada
0: esti mali vadada
1: duscisi che cioè doi esti un cortometraggio in stop motion che ti ha fatto Michela Nedda quasi serie da Kogas e issa e Michela Nedda esti de bidegidro che esti sabidescogas in sanzo Michela gli ha fatto questo bello cortometraggio che andò via da studenti in su università di Edimburgo in Scozia e video su questa coca che anda da a proprio a boccire spipiedo su nascio su che hanno via antastetto su battiauso però in su brazzolo sanno su video su questa coca che si furia di un visito niedu entra in sa domicilio di questo pipiu e di succede su sangon
0: tipo surbiles
1: sa coca fondi sa proprio cosa cambia da scelti su nomini difatti si beh certo cambia da su nomini ma cambia da vinza il logo su questa certo. Surbile da cattaso mancai proprio in logo d'oro in bravagia invece sa coca in su campidano però si sa proprio figura è sempre femmia e doiesti ha fatto de sa surbile un documentario de Giovanni Colombo che si seria Surbiles Surbiles che avvienta questa femmina che chiaramente non potente appoderai questo potere che teniente de pibocispi più su succendi di su sanguini poi ta vuoi sa via da sa maniera de si chia bivi e si incantanta scetti contenti i dentisi de
0: come ti dizeria da su pettini ma non è pettini
1: da un vrucone bonnai da un vrucchitta che tu di della sasto un vrucchitta un vrucone o un pettine in suo posento del suo vipiu e se si portante si inghizzante tu contai un tu su tre arribante a noi ed è pianta da raia go insomma se ci passante
0: poi te non scende arribai a 10
1: a noi si incasinante ed è pianta da raia go pensando di terrante inghizzare quando chiaramente a sopra quando prescia da issa de pianta d'orrae e d'omminsoro vuoi ta si nareso si segata all'incantesimo gusto issa già in novianta pro su cogas su sovi commenti vanti svampiro su no poti di bivi in su sovi insando su de pianta andai e subi più mancai si via sarvau vuoi ta issa ci hanno passato tutto su tempo su contenti
0: tocca da alla sei cosa sa dai contai
1: chi ne esti Anna Cristina Serra? Anna Cristina Serra è una poeta e scrittora in lingua campidanese. Issa è nasce in Santo Sili, nasce in Santo Sili e Monti, vive di traballa di Incasteddu, a un di essi attiva a meda in s'ambito culturali. Issa di Bintu su Remi Ozieri, meda votas, e si stettia esti una dei poetas sadras prusu nareusu proficuas, prusu produttivas, nosceti poeta scritti in meda di scritto già in meda zarregottas de poesie, si muovi di ben intra poesia, fotografia, arti in generali, tendi già uno bello Reusu bello curriculum de su fraga suentu che ha vinto su premio Michelangelo Pira, Mialino Pira, folla zagaesti sarregotta de poesia za de undin de su bogau tempo ca Gianna de tempo su luna cantadora, limba nida lentore.

0: entra su mese la damine, su mese idas ad ogni anno, e insomma sa vunna de questo festival andera se stivolo più de promovis a lingua sadra e tutto tutti i poeti e scrittori che imperanta su sadro.
1: E mi parli di che esti una de poetasa prumannasa nareusu poi moi non ci euso che can con prumannasa de sta sardina de sicuro
0: sicuramente
1: e non sa barra d'altro che ascoltai su conto e intendeso i tanti combinao.
2: Su numero de Darga Peppino si fia buffenda paga pago su bitter, bello sezio in mesi geddasa in savarti oberta, de su barca d'una ranta Old Fashion Caffè. Dubragea troppo, anda in gunisi donna mengiano a su ghizzi. Peppino si ci data sempre ai 7 mesi, si va di assa brava, finza saccando i strempas a 90 lisas a lisas, si incisticchiata in sa doccia, e cando i accabao, si sciuttata e si pettonata i spago su pilusu, cado vianta parraso in conca. Appustisi, si bistiata con un abito elegante, si ponia sa relloggio a su burzu, su cappedda conca, e indi bestiata sa ruga giù dendisi con su baculo. Sa macchina cosa sua, una Fiat Punto, colori de Cinigiu, fia parcheggiata un pago e largo su poità accanto a domo sua, su merì, non dovia mai luogo. Sa prima cosa te vai, fia cussa de fai colazioni. Non dovrà gia a buffare su caffè latte solo, insando su andata a donne a dia, si pigai su cappuccino, anche su bartetto toni meloni. Lassata sempre sa macchina in un parcheggio che ci via da 200 metri su del suo bar, poi tengono i sananti, ci via sempre troppo, bordello, de macchina, sa, e su di mia da caduto rincanta sa punto. In su bar ha trovato su manco 2 o 3 amici su chi doveva andare a parrausi. Se scidi, quando uno imbecciata, sa gente che conosci di appaga pagu, spacciata. Fatta sa colazione, strinta sa 2 o 3 in mano su, di torrata sa macchina. Moi, fia da sora di andare a pigare su giornali in sedicola a facci de sa brazza manna. Engoni si vuole, uno due via da parcheggio, meta e Peppino, prudenti, parcheggiata in su viale arberao accanto a de scassonetto su. Efisi, su meri de sedicola, dallocata sempre una coppia de su giornali de noasa che Peppino ligia da donni a di e a su mercolisi una coppia de su giornali de bandusu. Peppino e Efisi si picanta sempre a fuedai a pizzusu de su campionato de boccia, poiché caissusu di fanta 2 squadras differentisi e si strocciant accanto sa squadra de suno de satru e ad averdu su dominico un'antisi. Una borta pigau sul giornale, fia da sora di andare a sa buttechedda de signora Mafalda, a un tipo di adagattai tutto su chi du serbiada, pani, latti, frutta e calincuna birduredda. Cussa bottega via da una des ultima varratasa, poi ta a cussu tempo su vianta benenda fora se in ogni allogu scetti de cussu su supermercato su mannu su a un di Peppino non ci comprende la nuda e si perdiata e cando un di bestiata forasa non gli accompora un nuda. A facci de sa buttechedda ci via da un parcheggio po' disabilisi. Peppino non portata su segnali de disabilisi in subirdi de sa macchina cussu con sa carrozzina disegnata. Però, si narra da solo, a Savini ci deve parlare pago pago, chi mi narra tanta cosa, tu fa subire che sei un pago zoppo, porto pure sul baccolo che camminai. Picata sa spesa, a bella bello, guidando con attenzione in meta, senza si piga i peressi, fiata a ribau, a suo Old Fashion Caffè. In Gunisi ci pianta uno scanto de parcheggio su proprio accanto a de sa brazzigetta del suo bar. Fiata, teatero su comodo, anda in Gunisi, Dude peusunai, fiata mercolisi, e a sedicola e a pigao su giornali de bandusu. A Peppino, dovragia da asiligi cu du giornali, in particolare dovragia da asiligi cu sta savartisi. A regalusu. Beh, non si sci mai, narada. Uno non sci di commenti si liberai da una cosa che non tu serbidi e poi ti dessi che a tui questa cosa serbidi e ci potesu guadangiai tutte tu, su, non è si sempre a ci vuole sa roba e chi va in ti dotto su di aici da cabau su in giriau su de aliga e non da fai brusa si muovi che ne di imbrucchina in calincun montronaciu. Perdiusu agattausu e itta che deo passu in sul logo a un di appulligiu

0: Calincuna di perdiu una cosa che si balli di una parigata sotto su te ho una castiateta a giro a giro da dongo e mancagli non accatto proprio questa cosa che anti perdiu ti posso accattare un'altra perdia di calincun altro non si sci mai comunicazionisi mi ha da poti succedi sa cosa che succede a Marcello Pizzamiglio su meccanico in pensioni in su giornali de bando su vianta circendi desti monjo su de un incidenti stradali entra una uno e una banda sautista dessa banda gli da stumbio sa uno da palasa sa uno fiata tutto su sciada non su su duceo su chi tamponao su uno sa regione sti sempre de gusto che bene di tamponao. Però gusto dessa banda, furbu, e andavo che su stop dessa uno non funzionava e non gli abbiu che si fia da frimendi. Na rende a ici, e a vozio sprazziri sa curpa in dusu, e a ici d'ognuno si paga testano su cosa sua, che ne vonne assicurazioni, si, in mesu, e su premio non si fia d'arziao. C'è indipendenza da una, sa gente. Lastima che a Marcello Pizzamiglio bivia da nanti de s'incrucio a ondi essi succedi os incidenti e gli abbiu tutto, tutto! Su stop de sa uno c'è funzionata! Si vi arrogao a pustisi de su tamponamento! E a paschi Gedda, sautista de sa uno, ti ha regalato un canistè d'upreno de ogni razza de cosa buona de papai. E ta sorti buona che attento Marcello, che ne muovi uno dito uno, può diventare eroe de calincun altro, e si può di gozare sa ricompensa. Pittico su paneri de Pizzamiglio. Però, in cussa parte de su giornali, Peppino si fia da agattava a ligi custu bando. Se ci canta testimonio su des incidenti, su zedio in su 21 de maio de su 2007, ai 61 quarto de Merì a Sincrucio de su viale Merello con Prazza des Armas. S'autista dessa macchina che ha di causò incidenti, una Fiat Punto colori de Ginicio, targata AB3672OH, se sti vuio e potu denunciai, tengo a bisogno de calincuno chi via dengunisi a su momento des incidenti e mi bozza da fai de destimongiu. In s'incidenti mi seo segao sa conca e manti inghisciao un brazzo. Sa macchina mia è tutta arrogata e descavuai. Mi potesi zerriai a su numero 3111-2344-765 a sora chi bolesi, tanti non so drumenti vo su dolori. Firmao Roberto. Peppino, ia da sparrancao i sogusu. Sa bucca si via da serrata strinta strinta e sa lingua via da passendo in mezzo su da una parte a satra, nervosa. E fatto vattu con i denti de vizzusu, si musiata i labbro su de vasciu. Ia da spera un meda in un bando a tipo gussu con tante Marcello. Ia da disigio di adero su meda te poti fai de testimonio otteni aici calincuno pregeli, calincuna recompensa. Ma non gli ha mai sperato di sagate a satravarti. Cussa macchina, sa macchina scritta in subbando, cussa che si viata vuia. Fiata sa sua. Peppino gli ha cominciato a sudare, uno sudore freddo che tu via da vendi congelai. Intendia da istidio su formendisi in mezzo a sa schina, all'iscina all'estrucata dei suoi fondali. Si via da pigao. Uno scanto de moccadorisi, e senza si febbiri troppo de sa gente che ci viata in su caffè, ti ha temperato su posi sciuttai, sticchendisi sa mano asutta de sa camisa. Appusti si appicò altro moccadorisi e si via sciuttendi sa fronti. Castiendi de tre su aderetta e a manca, Peppino, fia cicchendi de comprendi chi calincuno tu via da Castiendi. In sa prazzigetta de su bar, si intendia da commenti uno de cusso su criminalisi che tu corri di sa giustizia. E che calincun altro fiata leggendo in moi su mattessi giornali? Calincun altro forse si ha di ligio in moi su mattessi bando e forse si è dati col notto in questa macchina, sa macchina cosa sua! Oh, ma come ti vi aspetti possibile una cosa di aici? Isu che non ha mai tento incidenti, isu che sa macchina manco da vica da me da poi t'accadu bracia da troppo a passillai. Isu che... Sì, proprio da depia da pigai, guidata sempre a paga a pago, un'attenzione, si firmata sempre a esincrucio, pur ugando portata a isso sa precedenza. E prosa tutto, decando Marcello ti ha raccontato di questi incidenti che sono annanti, sì. Proprio isso, non poteva essere dentro un incidente ai terribili e si vezzi di sozze di puro, itta diavolo. Come intesti che manco si n'ha ricordata? Peppino fia castiendi sa Fiat punto colore ginicio cosa sua targata AB3Z12OH. Fiat parcheggiata in coni saccanta. E deusunao. E questa macchina portata 11 anni, ma sa carena fia noa noa, lustra, brillata su soli come antica dia da pinnicata e moi moi de sa concessionaria. A pilu via immacolata, non portata ni manco uno scarrafino, tenendo un bungiu, eppure spilloni si dimianta ci fai sa cacca. Non potia desistere più isso. Cosu tipo Roberto Dunaranta si era sicuramente sbagliato. A Peppino tu dispiaceva poi isso, però forse si consapevessi con s'ansia e s'agitazioni picate in incidenti ed essi scritto male il suo numero di targa. Certi cosa potia essere questa spiegazione illogica per una situazione come ti gusta chi via da vivendimo Peppino. Ellus. E moi i avozio puro zerriai a questo numero. Saluta a Roberto, dunai casi via sbagliau e ducumi dai buru a castiai sapunto cosa sua. Pobiri che non ci via da scarrafio su bongiu su e da mostai che sa macchina sua non potete si dentro un incidente. E fia buru come insendi a si appagiai. Poi ta hai becite du su abbastata pago, po du su trombullai. Figurasi una cosa di aici. Proprio quando Peppino si via da arrimendi in sa carriera, una duda. Si deve tarziare in spensamento su cosa sua, come ti avessi distetti a una bullucca di aria, lasciata libera in su fondo de su mari. Un pensamento, no, si viene affacciato in sa conca sua, ed ha cominciato a fare tremi come una folla. Pur subitere in sa mesa via tremendi come che in ci via stetti uno terremoto. E si Peppino passendo con sa macchina in sa brazza de armasa, si poteva essi sbeliao con un vago. E a se causa roca calincuno, e questo calincuno, Roberto, vessi se andava a sbattere in un palo, de saluci, po' du straviai. Roberto non gli ha scritto tutta sa dinamica dei incidenti, e gira gira, poteva essi succedu gusto, chi si via pensavo Peppino, e a nessa veritati sul luogo dei incidenti accanto a domo sua, io subivi un vago de roca saprusananti, sa macchina via un appunto. Cinigiali come ti sa sua, sa tarca sa mattese, oioia, castiaviri che sa autista, chi se fu io? Fia proprio isso. E isso ne manco duci dia. Fia scetti furriendo a domo sua. Fia sa sua sa curpa, sa sua. Se incidente succede po' curpa de Peppino, e isso non senti fia da manca gattao. Oh, chiatta danno, e moi. Isso sa prudenza fatta a omini. S'autista prusu timmaroso de sa zittati, proprio isso. Gli ha fatto una desinfrazione si prusu graisi. Gli ha da mancao una precedenza. E Roberto... Accanto a isso narata, pariri che si sia ringorto meda, sa conca addudoliata, su braccio inghisciao, po' di sicuro che si di esagerao, po' fai sa scena, po' fai spramai sa autista de sa punto e dovrebbe si rafforza, però, po' di adessi sa verità di puro. E sa macchina sperdia, che Peppino gli azzeria a Roberto, gusso di aspinniao. Su premio de sa assicurazione di Peppino, gli abozio arziai di assumanco due sa categoria, de sa prima, a sa terza se su chistionendi, casigliosi de 200 euro su impruso a sanno, e mica sti brulla gusta, no, non poti zerriai, no, non tu adessi convegno, si calincunatro io adessi zerriau, si calincunatro io adessi zerriau. E se uno testimongio, o peusu, uno che conosci da Peppino, manca uno invidioso de isu, invidioso dei tano si scidi, ma si invidia cosa leggia, tu scisi. Ecco, chi gusto, io adessi legge su bando, ed essi ha riconnotto a Peppino, e adessi zerre a questo Roberto. E ta figura legge, io adessi fatto sa figura de su criminali e noi scelti posso danno una rosa sa verità di cesti puro devo ogni mese sommissioni de su corso portas a metas e sti veus gusto de crimini che su danno è tutto a sa macchina. Abbasta da icci, abbasta da con impensamento su eita manera non si vai da icci, gli ha pensato Peppino. Gli adessi zerriao, gli adessi confessao. Se adessi vini causa responsabilità, non fiata mica un picciocchetto, isso. E adessi spiegava a Roberto come ti viene ad andare a sa cosa. E se questo via da una persona compassiva, si può andare pure con gli accordi, come ti fai i bravomini, chi vunti dotti d'uso. Beh, a porta questa soluzione sti simpli, e non è che uno si deve a pensamentare o tu sa di quando succedenti cose, sa. Ma basta, hai abilitati e si responsabili, sì. Oh, Peppino si via pigliato su telefono de sa giacchetta de sabito, pronto, pove su numero. E ad aperto su giornale a sa pagina de su bando, de Roberto, e gli ha ciccato su numero. Poi si sicuro de non tu sbagliare, ha pigliato i solleras, chi vianta sempre in sa mattessi bucciacca a un via da su telefonino. Si via posto i solleras in conca e gli ha cominciato a fare su numero. 3, 1, 1 e sul dito de sa mano cussu chi succedeva sull'ingipingiata, poi ta fiaccusu che imperata così va a pezza bagna che parata in sa pingiata quando sa mammai da cucinata cussu dito tu via da parra o frimmo a pizzo su de buttonisi de su telefono po' una pariga de secondus, una pariga sazarda però, una rubiori de bregungia vi abbessendo a fora sa ni strempasa de Peppino. Su corpus vi attorrà a cominciare a sudare, questa porta però vossa basca. E a paga pago e accorrà su telefono a sa messa e gli ha portato brus accanto dei zogus su giornali. Peppino e attorrà a ligi bene bene su bando. Si via boga a Zolleras, poi si da via d'orra o a Ponni, e poi si abboga a d'orra. Ma pocali strambecco gioco de luci o de umbras, sae de gusto bando via simile a Sabì, e sa ci fi apparivari se una o. Su demonio chi t'ha fatto? Io annau Peppino a boggi arta. Ma la ritta sabbe cesa, po' colpa de sa presbiopia sua, si via da confondio. Io da scambiavo questa salitera e gli abbiò questa targa della macchina sua. Di avere su una coincidenza particolare, su proprio un modello, matessi colori, è una targa che da similata a meta. Pitica sa sprama che si vi ha piccato Peppino, vo' colpa della vista sua, che accanto a te si può narrire. Assunteresi, detto tutto questa cosa, si vi ha fatto trigadio. Peppino gli ha serrato sui giornali, e dia da piegao due sborta sa posi due ponni a sutta de su brazzo. Si via buffao a fundo sa tassa de bitter e gli ha lassato 3 euro in sa mesigedda come a su solito papà che è su bitter. E picao su baculo fi andao a sa macchina. A sa macchina sua, sa Fiat punto targata AB3Z2OH e no AE3Z2CH. Si entrao, gli ha posto su baccolo in sa sezzita accanto a sa sua, si vi ha posto sa cintura, gli ha posto in moto e fi ha partito po furriare da uno. Fi ha guidendo a pago Peppino, assunteresi che fi ancora pensendi a su che dove ha succeduto con su mangiano. A sa sprama che dove ha pigao. E con una risa sa bucca, pregiao che hanno depiato serriai a nessuno Roberto, che hanno depiato redina a nessuno, che a sa assicurazione hanno depiato mentai. Peppino si dirigia da casa del domo sua andando a zigzag con i bicicletta sa che tu stravianta sbattendo su muro sa gente a peghi si incighettata a una parte po non si prenciata in macchina sa che dia delusu portanta sa precedenza frenendi e sgomendi e attaccata sa su clacson. Poi tap annai tutto sa veritati. Peppino non vi ascetti i presbiti, vi abbaglio cuburu. Oi, oi, oi. Itta cosa leggia, a imbecciai.
1: Sei ascoltando Iscrittoso, su programma che dona da Boggi a sa poesia in lingua sarda.
2: Is fueddus de sa poesia de Anna Cristina Serra funti fueddus de meraviglia, de spanto, funti fueddus che incantanta. Ed eu, oi, ho la regione con osatrus de su vueddu incanto, che indita da su sentidu de chini, videndi o intendendo una cosa de una bellezza, un'armonia o una forza rara, da vara da spantau. Ma in cantu podi rinditai puro soggetto o sa persona che questa sensazione da originata. E dunque, podeu usunnai che un logo est un incanto, che una femmina est un incanto, che una poesia est un incanto. Su vueddu d'arriba de su verbo incantai, fatto a sostantivo, e incantai di beni di de su latino incantare, formau de su prefissu in, che dona la plus intensità di un verbo, e su verbo cantare, che non via da nai scetti su che pensau su nosu indi, su de vai una melodia con sa boji, ma fia da puru su resa e formulas, a bottas a magias. E su cantu, commenti cosa che non lassa da bocca aperta, che non si incantara, si va ripensare diretto a Sorissa de Omero, in cui su cantu de sirenas, criaturas, mesu femmine e mesu pisci, imbrusciante ai marinerisi, finza sa dusu convince a sincigattai a mari, a sincigattai mei brazzusi soru. Appustisi dusu boccianta, iesti poco sa regioni, forzisi, chi ganda una persona di vigare una paralisi l'estra, chi da pori di vinza sa portai a San Motti, si narra chi da pigau o agutta sirena. In contu de cosa sa mala sa chi vorinta contessiri, candu narausu a frastimusu sa giustizia di incantiri, non fareusu riferimento a bocisi melodiosasa. Si incantu de sirenasa e cusu de sa giustizia non c'intranta nudda sunu consatteru. Su de dusu, chi benidi de su latinu in quantum, e stannai accanto mi dubendisi, fai riferimento a isastasa po bendiri benisi de unu podore appagai depidus urideniada. E dunque sa giustizia rincantiri, e sti commenti annai, chi sa giustizia ti vozzara pinnicai benisi tusu. Ma parti sa giustizia, depidusu e creaturasa mitologica sa che cantanta potrampai, seu seguru chi dottusu conosceusa su manco canqua canzoni, chi cada volta chi da intendeusu avarausu spantausu po sa bellesa sua. E arribausa ici otru vueddu, chi sta capiava strintu con s'incantu, e stannai su spantu. Custu vueddu teni di un cammino curioso, chi ni balli di sabena dovungurai. In ghizzausa nai chi spantu, in sardu, a icce totu commenti in cantu, teni d'un sentiro chi muovi di dessa bellezza, sa mannaria, sa meraviglia, chi non si incausa da una cosa o una persona. Ma a differenza dessi incantu, su spantu, nasce di possu brusu quando non si dà bettausu a bellezza e cimmanna. E difattisi, d'un arausa affittiano, poi indita essazioni, plusu chi non sa sensazioni. Se avarrao spantau, ma rispantau. Su spantu, poi, si differenzia ancora dessi incantu, capore usavarrai spantau su vinzas a insentire un negativo, bidendi o intendendi o a cosa amava o chi si va da ziccai. E noi, arribausa su conto che mi pare di super curioso. Spantu, da arribala di su spagnolo, è spanto. Chi reni d'un sentire un negativo scetti, custu de timoria, assustu, sprammu. E non è casualidari, e spanto, difattisi, da ribara de su latino ex paventare, e stannai a sindazzicai, su verbo che in italiano si è fatto spaventare. E duncasa, su proprio vuedo latino, apigaudus camminusu, gli est arribau in italiano commenta zicchidu, e in sardo commenti spantu, in preau affittianu po bellesa e sorpresasa positivasa. Acabo custu conto con dudicciu, chi vuoi ritenni due interpretazioni, chi vunti una simbresi de satera. Su dici un narada, non credi a su santu, basciu chi non bidi su spantu. E poi diressi, po avatti un ammonesto a non crei a su rinosi contanta, chi non direne usu provasa. E a satera avatti un ammonesto a ponni in menti a ischi indiscinti pruso del nosu, po non arrischia de fai dannusu. De uno sciu e t'avia pensendi chi ni possa primo otta andare in bogao a pillu custu diciu, ma due cose seu seguru. Sa lingua sarda est una prenda, uno scrusoggio, uno incantu, uno ispantu. Est una ricchezza estremenada, chi tocca ad impreai ogni addì può da mantenni bia.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Tra poco, special podcast.
6: Oh, oh.
4: Oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Enrica Sirigu e Matilde Marras, fondatrice della Mucca sul Comò, percorsi esperienziali di arte contemporanea, un progetto nato a Cagliari. Enrica e Matilde, benvenuti su Unica Radio.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: E io partirei da voi. Ci raccontate il vostro percorso e le esperienze che vi hanno portato a occuparvi di arte, teatro, musica, formazione?
2: Sì, comincio io. Io sono Matilde e ho iniziato a formarmi alla Paolo Grassi di Milano, dove ho studiato scrittura teatrale. Ho iniziato proprio a scrivere spettacoli, soprattutto per bambini, e poi mi sono appassionata alla pedagogia, all'insegnamento, e mi sono anche specializzata in teatroterapia. Quando ho incontrato Enrica, che magari si presenta un attimo, poi dopo, abbiamo scoperto di avere molti valori in comune, sia per come vedevamo l'arte entrambe, quindi come mezzo, diciamo, per esprimersi, ma anche proprio per stare bene. Sia, diciamo, abbiamo scoperto che le nostre competenze si univano molto bene, nel senso che erano molto diverse, e questo ci permetteva di lavorare bene insieme in maniera ancora più stimolante per le persone. Quindi, abbiamo fondato questo progetto con l'idea di avvicinare il più possibile le persone all'arte contemporanea attraverso le nostre conoscenze riguardo essa. Poi non so se Enrica vuole aggiungere.
3: Sì, il mio percorso nasce tanti anni fa, quando ho deciso di diventare una musicista professionista. Mi sono specializzata in esecuzioni storicamente informate e ho fatto questo mestiere per tantissimi anni. Nel 2018 invece ho sentito l'esigenza di staccarmi da quel mondo e di invece dirigere, come dire, le mie competenze, ma anche la mia voglia di fare verso altri progetti, e quindi ho cominciato a lavorare nell'ambito dell'arte sperimentale. Quindi mi occupo in questo momento soprattutto di videoarte, di arte sonora, di performance art. Quindi contestualmente a questo percorso ho deciso che comunque la parte relativa all'insegnamento dovesse continuare ad essere fondamentale, come allora sempre stata in tutti gli anni precedenti. Quindi quando poi ho incontrato Matilde, è stato in qualche modo è venuto da sé che si riuscisse a formare questo format, questo contenitore, diciamo, creativo di laboratori formativo esperienziali, proprio perché comunque la nostra visione dell'arte è molto simile. Quindi insomma ci troviamo veramente molto bene a lavorare insieme. Questo lavoro nasce, questo progetto nasce circa 2 anni e mezzo fa, e quindi insomma pian pianino stiamo cercando di dare anche una nostra impronta, una nostra connotazione specifica ad un tipo di laboratori, appunto, che non hanno un approccio nozionistico, ma sono laboratori e attività che si basano su l'apprendimento di un processo che poi può essere anche replicato a casa, ma principalmente il nostro scopo è cercare, attraverso l'arte contemporanea nello specifico, avvicinare le persone a questo mondo e di creare benessere psicofisico, che è appunto forse l'obiettivo primario che abbiamo.
1: Questo è interessante. Perché avete scelto di concentrarvi proprio sull'arte contemporanea, e che cosa vi interessa sul rapporto con le persone?
3: Sì, l'arte contemporanea, ritenuta forse più difficile rispetto a arti di periodi diversi, in realtà poi non è così, nel senso che ovviamente basta conoscere, apprendere i meccanismi che portano gli artisti a fare arte anche al giorno d'oggi, per capire perché si fa questo tipo di arte. Proprio per questa distanza che si crea molto spesso tra chi fruisce dell'arte contemporanea e chi la fa, abbiamo deciso invece che fosse necessario dare degli strumenti che potessero dapprima capirla e poi cercare anche di trarne dei vantaggi, appunto, rispetto alla questione del benessere psicofisico. E quindi secondo noi basta farsi le domande giuste per capire l'arte contemporanea, e quasi tutti i nostri laboratori partono proprio dall'analisi di opere di arte contemporanea e facendosi proprio delle domande che possano spronare le persone a capire, rispetto alla loro esperienza personale, che cosa quell'opera vuole dire.
1: I vostri percorsi possono coinvolgere persone di età e contesti diversi, vero?
2: Come sì, sì, esatto.
1: E come cambia il vostro lavoro a seconda di chi avete davanti?
2: Noi abbiamo lavorato sia con bambini e bambine che con persone adulte e, come dicevi tu, in contesti anche molto diversi, nel senso che, per esempio, uno dei corsi con cui abbiamo iniziato è stato un laboratorio di teatro in carcere, ma in realtà, paradossalmente, non cambia tantissimo l'approccio, mi verrebbe da dire, perché partiamo sempre da domande, da stimoli e soprattutto dalle persone che abbiamo davanti, quindi sono loro in qualche modo a portarci le loro, non tanto le loro risposte, ma comunque gli stimoli che arrivano a loro e che hanno voglia di condividere con noi. Troviamo infatti che in generale l'arte, partire dal teatro per quanto mi riguarda, ma insomma posso dire, penso anche a nome di Enrica, per quanto riguarda la musica eccetera, possa essere veramente per tutti e per tutte. Spesso c'è un po' il pensiero che per i bambini e le bambine sia più difficile, no, approcciarsi all'arte contemporanea o affrontare certi temi, invece ci siamo resi conto che al contrario, loro sono i primi e le prime, insomma, a saper guardare le cose da una prospettiva molto artistica, direi, cioè da punti di vista non comuni, che pongono le domande giuste, che a volte ribaltano i punti di vista, e quindi ci siamo rese conto che questo problema dell'età non esisteva, forse era più nella nostra testa all'inizio, ma poi nella pratica, ecco, ci siamo ritrovate a fare spesso cose anche abbastanza simili nonostante l'età e i contesti diversi.
1: Io vorrei arrivare al nome del progetto. Come nasce La Mucca sul Comò e che cosa significa per voi?
2: È un titolo che un po' nasce dal desiderio di non prenderci molto sul serio, troppo sul serio, perché vabbè, ci faceva ridere che spesso molti titoli oggi di arte contemporanea risultano un po' incomprensibili, ecco, e volevamo giocare proprio su questo. La Mucca sul Comò è qualcosa poi che non esiste nella realtà, cioè, o meglio, sì, teoricamente una mucca sul Comò non dovrebbe esistere, ma nel momento in cui la pronunciamo e la immaginiamo, improvvisamente nella nostra mente esiste. E volevamo far notare proprio questa cosa, che di fatto è quello che succede con l'arte, cioè attraverso il potere della fantasia e dell'immaginazione possiamo far nascere altri mondi, ecco, possiamo far creare qualcosa di totalmente nuovo. Quindi un po' questo è un po' veramente il gioco, come dicevo, sui titoli apparentemente difficili dell'arte contemporanea oggi, che invece a noi piacerebbe rendere il più possibile accessibili.
1: C'è il messaggio che volete lasciare ai nostri spettatori?
3: Ma adesso partiranno dei corsi sia per adulti sia per bambini e bambine proprio ad ottobre, sono i nostri corsi, diciamo. Uno è di performance art e teatro per gli adulti, che è diviso in tre moduli. Sono il primo modulo maschere, riti e oggetti. Ogni modulo si svolgerà in tre mesi, diciamo, questo da ottobre a giugno del prossimo anno, e poi ci sarà invece il corso di arte contemporanea per bambini e bambine, che sempre da ottobre sino a giugno, per bambini di età tra i 5 e gli 8 anni, e sono corsi appunto che si basano sul fare, sul produrre, sul capire quali sono i meccanismi dell'arte, quindi lasciare anche tanta libertà alle persone che vorranno venire a seguire i nostri corsi. L'idea è quella, appunto, come dicevo prima, non di imparare per forza a fare qualcosa, ma di capire i meccanismi, quindi più l'arte come mezzo piuttosto che come fine nozionistico di cui parlavamo prima. Ci sono poi altri appuntamenti interessanti, ad esempio il prossimo è un progetto, un laboratorio che faremo al Festival Tutte Storie, a cui teniamo molto, quindi seguiteci nella nostra pagina Instagram, La Mucca sul Comò, e lì insomma ci saranno tutti gli aggiornamenti di tutti i vari corsi. Ci piacerebbe tanto coinvolgere una buona parte della popolazione, direi sarda, nel senso che noi ci muoviamo nel territorio di Cagliari, ma poi ci spostiamo anche, abbiamo lavorato ad esempio a Sant'Antioco, insomma in vari altri comuni, quindi ci piacerebbe anche ampliare. Adesso abbiamo altri progetti anche, però senza spoilerare troppo, però perché sono in partenza, quindi finché non abbiamo l'ok è sempre meglio andare caute, però ecco, ci stiamo allargando, quindi ci stiamo portando anche oltre i confini cagliaritani, e quindi vorremmo veramente portare un approccio diverso rispetto all'arte in generale e poi all'arte contemporanea nello specifico.
1: Grazie, grazie ragazzi, veramente complimenti per il progetto. Ringrazio Enrica Sirigu e Matilde Marras, fondatrice della Mucca sul Como, per essere stati con noi.
3: Grazie mille a voi.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: Hey, this is Jay Grant.
6: This is Manuel.
7: This is Aaron Hirsch. And you're listening to our song Gero.
8: On your favorite station.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: Mua.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il testo del brano che andremo ad ascoltare descrive i due aspetti della relazione in cui i protagonisti del brano sono coinvolti. La cantante ha spiegato che mentre lei e l'autore del brano scrivevano il testo, stavano in realtà flirtando, ed è questo il motivo per cui il brano è così spiritoso. Afferma inoltre che gli avevano attribuito il nomignolo Canzone del Blackberry, perché qualsiasi parola pronunciata nel brano poteva essere inviata a qualcuno tramite SMS. Ti aspetti che io permetta che tu possa avermi tranquillamente? Ma tu continuerai a rispettarmi se mi avrai? Tutto quel che posso fare è provare. Dammi una possibilità. Qual è il problema? Io non vedo alcun anello sulla tua mano. Sono il primo ad ammetterlo. Mi fa impazzire. Sembri così innocente. E voi avete capito chi sono i due artisti che si stuzzicano in questo brano? Loro sono Nelly Furtado e Timbaland, e questa è Promiscuous.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti. Per noi per primi. Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 16:32 minuti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto, i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Raccontiamo
9: la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
11: In questa notte fantastica

che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Radio.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track Berserk from our Vikings collection. Enjoy.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.

0: Radio raccontiamo la città che cambia.
1: Le 17:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo.

0: denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali. Segnalo un possibile rallentamento a causa dei cantieri per il ammodernamento del piano viabile, la strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Norese, e si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Nel pomeriggio odierno sono previsti controlli specifici della velocità sulla strada statale 131 diramazione centrale Norese, in provincia di Nuoro. Allacciare le cinture di sicurezza quando si aborda un veicolo, si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song. We were lost on Mind Lost on your favorite radio station.
1: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Tecnica Radio.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
8: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
9: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
12: Unica Radio.
13: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
14: Unica Radio, sei tu.
15: Dai voce alla tua musica.
16: Ciao, mi chiamo Francesco, studio antropologia e la mia canzone preferita è Feva di Elvis Presley.
14: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Musica Radio.
1: Le 18 e 42 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
1: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che, al netto di possibili sentenze, non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in due set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e 3 minuti.

0: che cambia. Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
2: Questo è un tributo alla nobile arte del frighting.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades is what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Unica News. Spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
4: Il 31 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, si chiude il Culture Festival 2026 con il concerto della Frank Gambale All Star Band. Protagonista della serata sarà il celebre chitarrista australiano Frank Gambale, noto per il suo contributo alla musica jazz fusion e per una lunga carriera internazionale. L'appuntamento conclude l'edizione 2026 del festival, confermando Cagliari come punto di riferimento per la scena musicale e culturale contemporanea.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Dal 30 ottobre al 1 novembre, Seui ospita il Festival di Suprugadoriu, una delle più suggestive celebrazioni della tradizione sarda legate al periodo di Ognissanti. Il borgo dell'Ogliastra si anima con riti, cultura e atmosfere che richiamano l'antico rapporto con il mondo dei defunti. Tra gli appuntamenti più caratteristici, l'apertura delle cantine scavate nella roccia, dove i visitatori possono conoscere tradizioni e sapori del territorio. Un'occasione per riscoprire una ricorrenza profondamente radicata nella memoria popolare della Sardegna.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Dal 31 ottobre al 1 novembre, Desulo, nel cuore del Gennargentu, ospita uno degli appuntamenti di autunno in Barbagia, con l'apertura della storica fiera centenaria del paese. L'iniziativa valorizza le tradizioni, l'artigianato e i prodotti del territorio, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere più da vicino la cultura delle comunità montane della Sardegna. Tra esposizioni, attività e iniziative dedicate alla memoria locale, la manifestazione rappresenta un momento di incontro tra passato e presente e contribuisce a promuovere il patrimonio culturale dell'area del Gennargentu.
3: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della

0: televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: 7 giorni.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
27: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Leggera. Gratuita.
28: Gratuita. Gratuita.
27: Semplicemente unica.
28: Unica.
27: Unica. Unica Radio. App.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Londra, 1975. Qualche volta basta un piccolo spunto per creare qualcosa di grandioso. Un basso Fender, un pugno di idee e una gran voglia di spaccare gli impianti con del buon heavy metal. Un irrefrenabile grido viene fuori da queste chitarre elettriche, un tintinnio metallico. Ecco il fuoco degli Iron Maiden.

Il sogno di sfondare nel calcio e diventare un giocatore professionista nella sua squadra del cuore, il West Ham, del giovane Steve Harris non andò a buon fine. Poco male, bastò un basso Fender modello Telecaster e una grande passione per la musica per scordarsi subito della sua avventura svanita precocemente. Harris fondò nel 71 la sua prima band heavy metal, i Gypsy's Kiss. Successivamente riuscì a formare un nuovo gruppo, gli Smiler, autori di brani poi divenuti cult sotto il nome dei Maiden, come Innocent Exile, Burning Ambition e Drifter. Fu nel 1975 che assieme a Dave Sullivan, Terry Raines, Paul Day e Ron Matthews, il giovane bassista fondò gli Iron Maiden. In un decennio in cui la scena londinese era dominata dal punk dei Sex Pistols, dei Cash e degli Strangles, non fu facile per i debuttanti Maiden trovare delle serate in cui esibirsi. Le prime apparizioni avvengono alla Ruskin Arms, locale che appare in molte delle loro copertine dei loro album e che permette loro di sfogare un inedito sound rock che prende ispirazione direttamente dagli UFO, dai Black Sabbath e dai Deep Purple. Nel 78 i Maiden incidono il loro demo tape con Paul Dainino e Doug Sampson, che prendono il posto di Wilco e Matthews, rispettivamente alla voce e alla batteria. Il demo riscuote un discreto successo, specialmente al Sandhouse, un pub di Kingsbury dove Sullivan lavora come DJ. Successivamente gli Iron Maiden fondano un'etichetta, sotto la quale producono l'LP The Soundhouse Tape, contenente brani come Invasion, Iron Maiden e Strange World, che riesce a vendere oltre 5.000 copie. Una volta percepito nel talento, Rod Smallwood diviene manager dei Maiden e riesce a garantire loro un contratto sotto la Electric and Musical Industries, che al tempo era chiamata EMI. Essi compaiono con due brani nella compilation heavy metal prodotta dalla EMI stessa con il nome di Metal for Mutas. Nell'80 esce fuori il singolo Running Free, che anticipa l'uscita dell'album Iron Maiden e che raggiunge subito la 34esima posizione nelle classifiche inglesi.

L'epoca punk era ormai giunta al termine del suo ciclo e gli Iron Maiden guidavano la ribalta che portò una nuova ventata al panorama musicale rock britannico. Inizia la cosiddetta New Wave of British Heavy Metal e per rappresentarla il gruppo viene invitato a esibirsi in live al Top of the Pops. Il 14 aprile dell'80 debutta ufficialmente l'album Iron Maiden, che si posiziona quarto nelle classifiche inglesi e del via un tour di date europee nel quale il gruppo farà da spalla ai Kiss. Tra i brani presenti troviamo pezzi storici come Prowler, la già citata Running Free, Phantom of the Opera e Iron Maiden. Per l'occasione va in scena anche Eddie, o Edward the Head, la mascotte del gruppo, che diviene un pupazzo robot che si aggira per il palco durante i concerti. L'album successivo, chiamato Killers, vide luce un anno dopo, il 2 febbraio dell'81, e venne inizialmente criticato non riuscendo a replicare il successo di Iron Maiden. Ciononostante riuscì comunque a piazzarsi alla 12ª posizione nelle classifiche inglesi. Le canzoni contenute nell'album sono infatti memorabili e notevolmente apprezzate da gran parte del pubblico, e tra queste ricordiamo sicuramente Rothschild, Killers, Prodigal Son e Purgatory. Entrano quindi a far parte della band il chitarrista Adrian Smith e il cantante Bruce Dickinson, che sostituisce Paul Di'Anno durante il Killers World Tour. L'ex cantante viene allontanato a causa di problemi personali legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Bruce Dickinson, che diventerà un'icona dei Maiden, ha passato in vari gruppi heavy metal, tra i quali spiccano i Samson. Viene soprannominato Siren Air Raid per le proprie capacità di lanciarsi in toni vocali acutissimi e farà il suo debutto in studio con il singolo d'esordio Run to the Hills. E il 22 marzo dell'82 con il rispettivo e futuro disco di platino The Numbers of the Beast. Acclamato dalla critica, quest'album è uno dei più rappresentativi della band e con sonorità e melodie inedite e originali riesce a elevarsi a emblema del genere. Tra i brani più noti troviamo The Prisoner, The Number of the Beast e Hallowed by the Name. Agli inizi degli anni 80, quello del satanismo divenne un tema d'attualità, con l'accusa a numerose band del panorama rock e metal di inneggiare in suo favore. The Number of the Beast, in particolare, richiamava questo tipo di cultura e ciò ne garantì un grande seguito, anche dal punto di vista cronachistico, con continui attacchi da parte delle principali organizzazioni religiose. I Maiden, nel febbraio dell'82, diedero comunque il via al tour che prese il nome di The Beast on the Road.

Dopo un piccolo periodo di pausa passato alle Bahamas, il gruppo si dedica all'album successivo, con Cliff Burr che lascia il posto a Nico McBrien alla batteria. Peace of Mind viene pubblicato il 16 marzo dell'83 e schizzerà subito alla terza posizione in classifica. Seguito dal World Peace Tour, esso contiene brani quali Where Eagle Dare, The Trooper e Still Life, in cui si avvertono i primi arrangiamenti di McBrien alla batteria. Il successo di Peace of Mind fu replicato nell'84 con l'uscita del quinto lavoro in studio Power Slave, che annovera tra i suoi successi AC Psych, 2 Minutes to Midnight e Rime of the Ancient Mariner. In quest'ultima prende ispirazione direttamente dalla ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Il tour World Slavery divenne il più grande fino ad ora realizzato dalla band, con una durata di 11 mesi e oltre 300 date effettive. Gli Iron Maiden faranno il loro ritorno in studio nell'86, con l'album Somewhere in Time, in uscita l'11 ottobre dello stesso anno. Seguendo quella che era la wave del momento, specialmente degli altri grandi pionieri del metal degli anni 80, arricchiscono le proprie canzoni con nuove sonorità, utilizzando sintetizzatori e tastiere e garantendo nuova linfa musicale al proprio ormai inconfondibile stile, che assumeva ora alcune caratteristiche del progressive. Nella copertina compare un Eddie che proviene dal futuro e veste nuovamente i panni di un assassino. I pezzi più celebri che compaiono in Somewhere in Time sono Alexander the Great, Wasted Year e Code Somewhere in Time. E il tour mondiale che lo accompagna prende il nome di Somewhere on the Tour. Le innovazioni e la tecnologia prendono vita anche sul palco, dove le nuove atmosfere vengono enfatizzate dagli effetti speciali, sempre più persistenti, ricreando scenografie spettacolari. Nell'88 venne lanciato il settimo disco della band, Seventh Son of Seventh Son. Anch'esso, con sonorità riprese dall'album precedente, riesce a conquistare i primi posti delle classifiche europee, senza però replicarne il successo in America. I Maiden sono invitati a partecipare alla prossima edizione del festival Monster of Rock, assieme a vari gruppi di punta della scena come Guns N' Roses, Halloween e Megadeth.

Nell'88 gli Iron Maiden ingaggiano il chitarrista Jannik Gers per sostituire Adrian Smith, intenzionato a intraprendere una carriera da solista. Così la nuova formazione si ritira negli studi privati di Steve per registrare No Prayer for the Dying. Il nuovo album vede un ritorno alle origini della band. Le sonorità tornano a essere più grezze e anche il relativo tour adotta uno stile più sobrio che in precedenza. Il singolo Bring Your Daughter to the Slaughter ottiene la vetta della classifica britannica per 2 settimane. Un successo molto importante.

problemi familiari, i suoi progetti da solista e i presunti dissidi con Steve Harris. Comincia dunque, da parte della band, la ricerca di un nuovo cantante. Per volere di Harris, esso sarebbe dovuto essere per forza di cose inglese. Venne infine scelto Blaze Bayley, che aveva però caratteristiche vocali completamente diverse da Dickinson, come un tono di voce molto più basso. Nel 95 venne pubblicato The X Factor, il decimo album del gruppo che portò a grandi cambiamenti musicali. Le tracce infatti, tra le quali ricordiamo The Aftermath, Sign of the Cross e Man on the Edge, presentano ora toni molto più cupi e malinconici. Il cambiamento non venne apprezzato appieno dai fan, che forse non avevano superato la partenza di Dickinson. Il nuovo tour, X Factor, portò i Maiden a esibirsi per la prima volta in Sud America e successivamente al Monsters of Rock di San Paolo in Brasile. Nel settembre del 96 uscirà l'antologia Best of the Beast, in cui compare l'inedito brano del nome Virus, per commemorare i 20 anni della nascita degli Iron Maiden. L'undicesima fatica, con data d'uscita fissata per il 23 marzo del 98, porta il nome di Virtual Eleven, il cui singolo di lancio viene accompagnato da un videoclip creato dalla software house Synthetic Dimensions, creatrice del videogioco Ed Hunter, che vede appunto Eddie come protagonista. Per pubblicizzare l'album, i Maiden compongono una squadra di calcio e, affiancati da alcuni campioni come Paul Mariner e Terry Butcher, sfidano altre formazioni europee, tra le quali la nazionale italiana Cantanti, che riescono a battere agevolmente con un punteggio di 6-1. Alla fine del tour di supporto per Virtual Eleven, Blaze Bayley uscì ufficialmente dall'Iron Maiden per cause non ancora rese ufficiali.

Tra il 98 e il 99 circolarono diverse voci, smentite poi direttamente da Dickinson nelle interviste, che lo vedevano come protagonista di un acclamato ritorno. Nel 99 tali rumors si concretizzarono e il ritorno del cantante fu accompagnato ancora più inaspettatamente da quelle di Adrian Smith. Il 17 maggio del 99 esce un cofanetto speciale che contiene il videogame Headhunter e viene subito lanciato il The Headhunter Tour, nel quale vengono eseguiti alcuni dei brani storici della band. L'album successivo, previsto per il 2000, prende il nome di Brave New World e, preceduto dal singolo The Wicker Man, ritrova quella sonorità progressive andate un po' perse con No Prayer for the Dying. Per l'occasione i Maiden si esibirono davanti a più di 250.000 persone, con l'ultima data del tour fissata per il Rock in Rio di Rio de Janeiro, il cui album uscì sia in doppio DVD che in doppio CD. Nel 2003 viene inciso Dance of the Death. La danza della morte è il 13° lavoro della band, vede l'introduzione di una forte carica musicale tipica del rock and roll. Altre novità sono brani, tra i quali ritroviamo Journeyman, la prima ballata acustica del gruppo, e Face in the Sand, in cui Mac Bryan usa per la prima volta in studio il doppio pedale. La tournée per Dance of the Death sembra saltare a causa dell'arresto di Mac Bryan nell'estate del 2003 per aver investito volontariamente una persona con la sua moto. Ma venne prontamente pagata la cauzione e il Dance of the Death Tour ebbe inizio, registrando sin da subito il tutto esaurito. Nel 2004 i Maiden si esibirono in un concerto, in cui gli incassi furono devoluti per il loro ex batterista Cliff Burr, affetto da sclerosi multipla, e nel 2005, per celebrare i 25 anni di carriera della band, venne pubblicato Numbers from the Beast, an all-star salute to Iron Maiden, composto da cover suonate da vari artisti. Venne anche ripubblicato il singolo Run to the Hills, ormai divenuto un marchio di fabbrica del gruppo. Durante una cerimonia tenutasi a Hollywood il 19 agosto 2005, gli Iron Maiden sono stati ammessi alla Guitar Center's Hollywood Rock Fame e invitati a lasciare le proprie impronte accanto a quelle di alcuni tra i più importanti nomi di celebrità del rock, come Eric Clapton, Ivan Allen e Santana. Questo riconoscimento è da considerarsi come un ornamento per una carriera musicale impressionante, ottenuto solo dai più grandi della musica. Preceduto dal singolo The Reincarnation of Benjamin Brigg, il 14° album dei Maiden, A Matter of Life and Death, viene pubblicato l'agosto del 2006. A partire dal 2008, per raggiungere le location delle tournée, venne utilizzato l'Air Force One, un aereo di linea della serie Boeing 757, personalizzato per permettere il trasporto della strumentazione e pilotato direttamente da Bruce Dickinson. Successivamente fu sostituito da un Boeing 747, comunque contrassegnato dal celebre logo della band ai lati e dalla coda raffigurante la mascotte Eddie. L'inaugurazione avvenne con il Somewhere Back in Time World Tour, successivamente documentato con Flight 666, nel quale vengono riproposti brani compresi nei primi 7 album e grazie al quale la band suonò in ben 23 città differenti appartenenti a tutti i 5 continenti. Per l'occasione venne pubblicata la raccolta Somewhere Back in Time, che sarà seguita nel 2011 da un'altra raccolta dal nome From Fear to Eternity. Successivamente, in seguito a varie interviste da parte dei membri del gruppo, venne annunciata la data d'uscita e il titolo del nuovo album, che avrebbe preso il nome The Final Frontier, e fu rilasciato il singolo Eldorado. The Final Frontier uscì il 18 agosto 2010 e grazie alle sue 22.000 copie vendute al Day One, replicò i numeri ottenuti in passato solo da Number of the Beast, Seven Sons of Seven Sons e Fear of the Dark. Il singolo Eldorado ha inoltre portato i Maiden a vincere per la prima volta il Grammy Award nel 2011. Il 21 giugno 2012 ebbe inizio il Made in England World Tour, nato per commemorare il 7° album, Seventh Son of Seventh Son. Dalla durata di 2 anni, il tour portò i Maiden a suonare in diverse città europee e americane e si concluse con la data in Cile, della quale fu trattato En Vivo, il nuovo album dal vivo registrato durante il concerto a Santiago del Cile.

durante il periodo natalizio del 2014, a Dickinson venne diagnosticato un cancro alla lingua e dopo essersi sottoposto immediatamente a chemioterapia, fu dichiarato ufficialmente guarito il 15 maggio del 2015. Ciononostante, il gruppo decise di prendere una pausa per permettere al cantante di riprendersi completamente. Dickinson dichiarò successivamente di aver avuto due tumori. Appena un anno dopo fu inciso il 16° album, dal titolo The Book of Souls, il quale confermò il buono stato di salute del cantante e ottenne un clamoroso successo in tutto il mondo. Venne registrato interamente a Parigi e fu anticipato dal singolo Speed of Light. Tra il 2016 e il 2017 si tenne il The Book of Souls World Tour, attualmente l'ultimo tour da parte degli Iron Maiden e attraverso il quale, grazie al nuovo Head Force One, la band ha potuto esibirsi ancora una volta in tutti i continenti. Considerare gli Iron Maiden come uno dei grandi dell'heavy metal è forse riduttivo. Sono infatti riusciti a portare questo genere alla ribalta e a renderlo attuale, e nel corso dei decenni a influenzare i diversi stili musicali, divenendo un caposaldo della musica contemporanea. Oggi vi abbiamo raccontato degli Iron Maiden. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
10: Unica Radio.
9: App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
5: Vado, che ho lezione di tango.
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
10: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
11: Unica Radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
7: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio, app.

idea di buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta sono in apnea. Più di una volta ho fatto la domanda per un prestito, ma la banca

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo

Che lo farei, e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Hey, it's Sky Holland, and here's my new song, Just Wanna Dance. Just wanna dance.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ti piace Unicradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.